0: yellow no boy.
1: Ayo, Aladdin Konde Konde, we baro bla, obla, obla, nafa bradu, azo, odi, odi, odi, obla.